Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Ce avec și dos de Iuri, Evanghelia uitat ma fuori San Mateo, capitolo 9, uitat ma versículo 5. Chi cota mas facil pavisa? O picana anta pordona o pavisa lanta i cana? I palabra paveta pordon, pordon, romana. Pa gente ta mas facil cura culpa di gente? E trovansa di medicina ta confirma sin tu da esei? Sin duda per Jesus, ta facil di pordona picana. Per noi è stato abbastanza difficile, tinga incluso per sé impossibile pordona. Solamente una persona che viva unico Dio, che attua con il potere di Dio, ha la facilità di pordona altro. In realtà, non sta chiedendo di chiamare per mescos con Jesus, cura gente na alma e culpa. Questa che la chiama è per perdonare i piccani di gente, per non per merecere di perdonare. Però anche non sta chiamando per curare la tua infermità corporale. Toh, è un spirituale sempre la più importante e prove. Felice, hermana.
1: Votate in sintonia di BFM e Guia Spirituale di Aruba.

Exactamente 17 minuti leva di ora di 17 anche in studio, 7 ore di 17 minuti, non sono naturalmente come sempre quello che ti tratta in vita Sean, incontro semanale del gruppo di orazione carismatica, gruppo Cristo d'Amor. Quando riuniamo oggi noci per 6:45, non ti riunite in Cappella Madiki, Cappella Cristo Soffriente. Se potete realmente invitare pues, per l'incontro di oggi, incontro di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Comincia per 6:45 rezando il Santo Rosario. Igualmente per lo che tratta romana di orazione di San José Gregorio Hernández di Dakota, también te reunido a estar 6 horas de Nancasi orazione, que es situada para atrás y Pío de Tindes Hall en Dakota.

0: Sa Sharon Rose. Sigi din sintonía di 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance di Noticia a WOC.

0: Mackin.
1: Tempo non ti guarda, i promessa miracolo, ci ta ba casi ti avvisando amico, mi ta ciobbo, i promesso non ciobmi, a mi ti avvisavo te maianco giosche. Corda con nos noti in corriente, ribasero di Iaburibari e sei da asico, nos nota den aire arriba television, den sentito, sorry, arriba, come? Arriba radio, con la FM, tampoco arriba por radio di auto. Però ponele arriba bo canal 431, riba television, bo cable e tambe riba tutte le piattaforme. Però principalmente riba lo che sta bo guia, boguiafm.com. Dus bo guia, guia me G-U-I-A, fm.com. Anto bota busca Google, type einan. Schibiele e da parese, bota primi, arriba parte e bogo da schibi, lo che da di nos per me e bota scuccia nos, ok? Danki pata junto con nos, ove mainta, domani mainta lo mitei de mosorea, un viaja mas con poderi Dios, la che nos visate mayan, ok? Danki dushi, feliz dia di corso, mi genenan.
2: Boguia, 88.9 FM.

0: Men sikkert er det bonita de video de akantika ake, no, bota bak e bøs nan kutte hibe hende nan lago, e bøs nan di palo, men bota bisa maniera di palo, no? Hobi bonita. Sjona la lons bai un rato na punto di vista e un becchi nostra bex.
1: Bec en vei da presenta e section di nos grandina.
0: Exacto, e section di nos grandina, de scuola ribanan uci. E cosa che non fa foto in via mai in tala che non si intorato di un roll stool o se non vuoi tenere non per non si intorato di un po' di in veranda però per un po' di gente che solo tambe sai se era per si intorato per fuori se non è che non después vuoi per si intorato off duck modo che non tambe per hai una vitamina di solo ma ne ami da wak mi ta hari per sopra mi da bisogna mi casa mi c'è un cacio chiquito. Anto e cacciò ta sali bai come un drumi orato di un solo. Dus mi devo dire wow, ma questa zorg per su weso non vitamina D. E che cosa non sta rende, non sta. Ma Mr. DJ è sicuro, e noi grandi non sicuro, Mr. DJ, no? E io non vacanzi ta bai bing a ding, non so dentro di luna di giulio. Dus un buon bini di nostra luna nuovo. Ma me di aia, no? Io non si mita aia caba. E guarda che ascolta per sera anto abo come mamma e bottavo timbo mamma se capo of abo ta biba na casa timbo signora mamma anto e ora e mucho nanda ku vacanzi wa pa na non molostia e si boti mucho chiquito wa kiko pasando pa asi kunan pa tene nan beza pa so mucho chiquito nan ta tremendo e mane nan ta biza timbia mucho ta mane nanti ki cruel no. Dus mi tien siguku e oma e machi tapai pasa un leuko nang sigur pero no henter dia e henter ora e abo como abuelita tambe después se va chaut paso si ya se va curpa tampoco no ta duna mucho ta difícil pa babai queda di mainta te a tardi ku nieto na mientras ku et mama nanta traha anto ora mi te bisa tur mama ku tin yu chiquito na mese saco or nan ta traha toma nan vacansi den e vacansi je mucho nan moda ku nan ta wapa e mucho nan e nan po dibirti ku e mucho nan tambe de sali ku nan hasi algo otro si tin placa pa viaja ku nan de sture se tin adien no e kare bon no molostia e oma nan e oma grandi grandi nan no dus e seita nos mensaje di ave ku ken ta presente claro Aztec te presenté.
1: A presentar el sección Dinos Grandina.
0: Aztec te presenté el sección Dinos Grandina. Ok, nos te sigue. Me te voy con otra canción que esta con harpa. Pero esta es Rudy Plata con Mario Suárez. Pero me tiene con Mario. Entonces me escuché. Mario te toca, canta más con Rudy. Mes. Pero esta es bonita, pues es una canción que nos atiende. Escuché, vara, ay, ay, ay. Ok, ahora. Esa quita esperanza más esperanza, ¿no?